intensamente. Vive Radio. Vive Radio. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.